Te leggendo un libro chiaro, la tua notte resta ferma, che non ha fretta. Quasi fossi pilotata verso me da un sesto senso.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone

tutta sola verso un cielo nero, nero si incammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

Ed allora finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco è inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via, approfitto di un istante in cui non reggo la mia solitudine. Riempi la mia mente di quei vuoti

cara droga, ti detesto per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un giorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Poi la la la la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona, come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita.
6: Segna il nuovo numero telefonico, che è lo 0524 68 92 26.
7: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Ed ora da Radio Salso Montecanate, c'era una volta l'operetta. A tutti buon ascolto.

Parigi, giovane, bello, ricco, è Max, detto il re di Chez Maxime. Purtroppo da circa 2 mesi Max è nei guai. Il suo carissimo amico Pink, americano come lui, potrà entrare in possesso di una grossa eredità solo se sposerà una francese, la signorina Carla Labosse, figlia di un fabbricante di birra al quale il defunto zio deve una riparazione. Dato che gli affari trattengono Pink in America, egli ha pregato il suo carissimo amico Max di fidanzarsi provvisoriamente con Carla in attesa del suo arrivo. Così l'eredità sarà salva. Max, divertito, si fidanza con la dolce e ingenua Carla, ma la sua situazione si fa insostenibile. I suoceri reclamano il matrimonio, che Max continua a rimandare con i pretesti più vari, in attesa che arrivi Pink a liberarlo. Ma Pink non arriva.

tempo per assistere al matrimonio giunge Bijou, cugino di Carla, un tipo buffo che vuole assolutamente occuparsi di tutto per rendersi utile, ma finisce per combinare grossi guai. Ora, per esempio, si è messo in testa che tra Max e Nana ci sia del tenero. In realtà essi si conoscono appena, ma niente di più. Bijou non se ne dà per inteso. Obbliga Max a sposare Carla e, per togliergli ulteriori tentazioni, si dedica completamente a fare la corte a Nana. È come aggiungere esca al fuoco. Bijou è così tenero, così tenero. E Nana, pur avendo giurato fedeltà al suo terzo marito, è così fragile. Oh, come fragile, Nana!

ha avuto un'idea luminosa. Ha invitato tutti a seguire lui e Carla nel viaggio di nozze e per evitare le tentazioni cede alla suocera il suo vagone letto accanto alla neosposina. Non si sa mai, avrebbe potuto anche cedere in vagon lì.

Intanto la vita di Max è diventata un inferno. È sposato, ma è come se non lo fosse. Per risolvere la situazione occorre un deciso intervento di Nanà. Lei si incaricherà di spiegare a Carla che tra marito e moglie deve succedere qualcosa. E Carla ora pretende da suo marito quell'affetto che le è dovuto. Complice un violino, Max sta per cedere. Farà il marito di sua moglie. In fondo, non chiede di meglio.

I genitori di Carla credono che Max non ami la loro figliuola. Inoltre Bijou continua a imbrogliare le carte dicendo loro che Max è innamorato di Nana. Perciò, secondo loro, non resta che una soluzione: il divorzio. Ma con questa decisione non sono d'accordo né Carla né Max, ormai innamorati perdutamente. Tutto potrebbe finire felicemente se nel momento più inopportuno non arrivasse fresco fresco dall'America Pink, il caro amico di Max, a chiedere la mano della sposa. Ma il padre di Carla lo caccia indignato, non può dimenticare l'offesa recata dallo zio di Pink alla sua famiglia. Piuttosto preferisce Max come genero. E così saranno felici in quattro. Carla con il suo Max e Bijou con la sua Nana. Eh sì, è così fragile, Nana.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma da 5 cate da quel pa?
7: Ma no, da 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
8: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
9: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
8: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
9: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua. Ciao a tutti, buongiorno, buona mattinata, buona sabato, buon fine settimana, buon tutto, come sempre da Radio Monte Calate. Ciao a tutti e mi raccomando, buon ascolto e buona giornata dei programmi in onda qui alla nostra emittente. Abbiamo temperature che da ieri si sono irrigidite. Questa mattina alle 7 esatte avevamo 8 gradi, non i 14 di ieri. Ieri mattina 14 e oggi 8 gradi. Abbiamo l'appuntamento con il gioco o la va o la spacca, l'appuntamento insomma che vedrà coinvolte alcuni di voi che avranno poi il coraggio di affrontare la famosa domandina. È di solito di cultura generale, non da internet, da Wikipedia, da enciclopedia, ma una domandina che è di dominio pubblico, speriamo, che tocchi ad ognuno di voi la domanda prediletta o di conoscenza personale. Abbiamo l'appuntamento con gli altri giochi cui potete dare una risposta anche in segreteria se volete, oppure nel corso del gioco o la va o la spacca. Ed il primo è quello, anzi devo aumentare, ecco, la penna, la crayon, 18 punti, da 18 giorni sono riuscito ad ingabbiare la nostra Erika, è bravissima Erika, però qui non ha ancora trovato o l'appoggio o qualche foglio che dimostri dove è stata la prima agenzia SIAE a Salso. Voi direte, ma la SIAE, SIAE per Salso a quell'epoca era importantissima, importantissima. Badate, solo a tutti gli alberghi che c'erano, tutti con diritti d'autore, manifestazioni e festine in loco, senza contare poi le numerosissime sale da ballo. Perciò ne sa qualcosa l'amico Giorgio Pesci. Abbiamo poi fino al 1950 via Micheli, che era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata via Micheli in due modi. Quali sono questi due modi che veniva chiamata via Micheli? Abbiamo il quiz del disco quiz, perciò sapete dirmi, e ho aggiunto due battute in più, il titolo di questa canzone che a dir poco è meravigliosa, è meravigliosa.

Ed infine, prima di andare con l'informazione, abbiamo il rumore. Guardiamo se qualcuno è riuscito ad individuare come è stato fatto questo rumore.

0: Per il rumore abbiamo 38 punti, 38, perciò andiamo a 39, 38, 39 giorni che dura questo rumore. Andiamo anche ad annunciare che per Fidenza e il disco quiz avete a disposizione 3 premi e 50 punti. Vogue Fashion, Futura Immagine, Stenom dell'amica Giovanna Iasoni. È a Pou Covriv. Ed andiamo invece con il primo notiziario di oggi.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, è per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare vi apparirà come per magia. È la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece un gattina, perciò gattino di 5 mesi, è un cucciolotto che cerca casa. Ancora comunico, telefonate al 329 71 15 598. Dana, cane meticcio. Dana è meraviglioso, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, Empa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamo che ci sono anche 7 cucciolotti maschi e femmine di futura taglia grande, meravigliosi, veramente belli. Chi vuole adottarli, 347 03 61 628. Oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno. Calicanthus, piante e fiori, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio. Calicanthus è per voi un punto di riferimento per ogni cerimonia. Calicanthus, piante e fiori, per prenotare per qualsiasi cerimonia. Calicanthus per farvi installare la app canatina con Play Store.

signora, lei sa come fare, oppure per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Questo è Calicantus. Ma c'è di più. Calicantus vi invita al pensiero del giorno, che è anche oggi bellissimo. Un tempo gli uomini erano orgogliosi di lavorare come i loro padri. Oggi gli uomini sono orgogliosi di depilarsi come le loro madri.

Parliamo di manovra Giorgetti, uno dei cinque politici che io stimo. Giorgetti, uno li ho sulle mani, sulla palmo di una mano. Cinque, ce n'è 400, ma io ne stimo solo cinque. Dice sagge parole. Le guerre, e certo, provocate da un genio della strategia mondiale, e l'economia, i carburanti fanno in modo che l'economia, insomma, abbia una battuta d'arresto. Uno scostamento chiede all'Europa di 29 miliardi. Tenetevi pronti perché avremo nuove tasse. Perciò 29 miliardi mancano all'appello. Qualcuno e sarà sempre quel terzo degli italiani che pagano le tasse a dover ripagare. L'Europa riceve la lettera dalla Meloni, dice la meravigliosa von der Leyen, che la consulteremo nel dettaglio e risponderemo al più presto. Ed abbiamo la Schlein. Ma custa che indulal che te cullum che ne ramia mei un nome italian. Ne abbiamo tanti di nomi italiani, Steiner, abbiamo qui gli do ragione, gli do ragionissimo. Allora, ribecca a Conte, siamo il partito della minoranza del campo largo con il doppio dei voti del 5 Stelle. Come mai il 5 Stelle continua a stuzzicare e Conte, logicamente, vorrebbe diventare lui premier? Come mai? Io trovo giusto quello che dice la Schlein, perciò trovo giusto che il partito più grande della minoranza abbia il premier del suo partito. Comunque saranno le primarie a decidere. Ed abbiamo i G7, G7 che mettono alla prova per frenare i costi dei carburanti, per avere i carburanti a minor prezzo, perché stiamo andando contro l'inverno, ed gas e gasolio, diesel e quant'altro, kerosene, saranno alle stelle da 12-13 anni a questa parte. Sono stati liberati 100 milioni di barili di greggio per poter frenare la corsa ai prezzi, ricordate sempre, voluta dal genio Trump, genio, vero capolavoro di ingegneria. Ed abbiamo invece Polizia, Centro e San Leonardo sono passati al setaccio. La deroga non sfugge, è formidabile. Ricordiamo che droga. Fortunatamente abbiamo cani dal olfatto molto fine. Ricordiamolo, i hashish nascosti addirittura nelle campane del vetro con una cordicella. Sono delinquenti o no? Poi,
quando vanno in galera reclamano perché le galere non sono ospitabili. Ma chi vi ha detto d'andare in galera? Chi vi ha detto di delinquere, delinquenti? Allora, trovato ieri il patteggiamento, aveva travolto in via Rio Maggiore, mentre attraversava sulle strisce un pedone. L'automobilista ha patteggiato e ieri è stato il processo. Mentre invece Piazza della Pace, pace non ce n'è, nel modo più assoluto, Piazza della Guerra, io da sempre così l'ho chiamata. Scappa con un chilo di droga nello zaino, è stato fermato ieri dalla nostra polizia, un 31enne è stato arrestato. Cittadella, 13enne che cade con la bicicletta da cross, è gravissimo purtroppo. Il magazzino si è procurato logicamente subito il traino per andare in villeggiatura. Un fatto eclatante trovato appunto in un magazzino, una bicicletta che è servita per vari colpi e per lo spaccio di droga. Una notizia che mi ha sconvolto diciamo da 6 anni a questa parte. Sono stati chiusi a Parma, città, 81 bar. Nel giro di 6 anni sono dati allarmanti. In provincia, addio a 197 esercizi. Ricordiamolo, le associazioni, rischiamo la desertificazione, e davvero ormai diventano i centri delle città grandi deserti. Il ladro lascia, ladro coglione, lascia la firma. Siamo a Mezzani, è Sorbolo. Un 28enne è stato subito preso, pizzicato. Fondamentale le indagini dei meravigliosi ROS di Parma, di Parma. Ed abbiamo invece a Roccabianca indagini dei carabinieri. Ieri hanno rubato nelle poste, hanno svuotato la cassaforte della posta di Roccabianca. I ladri o il ladro hanno forato la parete, aperto la cassaforte.

forte ed hanno rubato tutto quello che c'era da rubare all'interno della cassaforte. Ed abbiamo la sagra di San Donnino, la grande kermesse, veramente, kermesse di Fidenza, la grande festa per fidentini e non. 10 giorni in cui il centro storico si trasforma in un palcoscenico di gusto, spettacolo, cultura, tradizioni. Perciò Fidenza comincia la grande festa. Ed abbiamo invece un qualcosa per Salso Maggiore. Ripeto, gli abitanti si stanno lamentando per le strade che sono veramente ormai un colabrodo. Perciò vedremo se con i soldi del PNRR si riuscirà anche a rattoppare qualche via, perché è la lagnanza di tutti. Come sono i nati? Avremo intanto il 3 ottobre San Gerardo, Sant'Edmondo e San Candido. I nati oggi sono estremamente abili nel cogliere ogni tentazione sociale che poi sviluppano intorno a loro. Non si limitano a seguire la moda, ma spesso essi stessi la creano. Amano sentirsi aggiornati in ogni settore e in altri settori dove possono emergere sono considerati senso delle tradizioni. Sono individui molto eclettici che non amano essere nominati spesso e volentieri nelle cause dei difetti degli altri. Amano trovarsi al centro dell'attenzione, spesso sentono il desiderio di imporsi personalmente nella vita dei familiari o del gruppo sociale. Mettere su famiglia potrebbe anche non rientrare nei loro obiettivi, ma ciascuno sa scegliere in un modo giusto quello che faranno da grandi. I pregi sono molto aggiornati in tutto, intensi in tutto quello che fanno, i difetti, esibizionista e pretenzioso non solo per lui, ma anche per gli altri. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile con prevalenza di cielo poco nuvoloso, con zero termico 12 gradi le minime e 26 le massime, venti deboli e domani avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso, con temperature più 11, più 26 le massime, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari che insieme a loro auguro a tutti il buon fine settimana.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
2: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
1: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
2: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
1: 45596.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido

pre, cioè tutto è pronto. Ho registrato, sentirete in sottofondo il passaggio pubblicitario delle 9 ed quant'altro. Allora, io parlo qualche minuto per, come sempre, darvi la possibilità di chiamare prima il numero, cioè la domanda scelta, poi a vostra scelta sia la pubblicità che il primo estratto su Milano. Vi cedo le due linee e auguro a tutti voi buona fortuna.

0: benissimo. Ho già schiacciato, ecco qui, è arrivata la telefonia, sentiamola, dimmi. Sono Vittorio. Alzami un po' la voce.
1: Il 10?
0: Oh, ecco. 10, grazie Tina. Sì?
1: Ho visto.
0: Sì?
1: 32.
0: Rovito 32. Brava Tina. Tina, écoute-moi, che vuol dire ascoltami. Bravissima, bravo, bravo, brava. Bravo, lo dico a Ubaldo, perché viaggiate in coppia, siete... no, voglio dire, qualche aiutino te lo dà, è vero? Allora, ascolta Tina, ascolta, è un... logicamente sciogli lingua, guardiamo senza fermarti, io adesso ti dico questo sciogli lingua che è famosissimo e tu me lo ripeti anche tu senza, ma non velocemente, anche lentamente. 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando.
1: Allora, 33 trentini entrarono in Trento, tutti 33 trotterellando.
0: Brava, brava, brava Tina, brava, brava, brava, brava, brava, brava, la Tina che vince, brava. Brava, brava, brava. Così si fa, non c'è bisogno. No, sì, è un quiz, è un scioglilingua famosissimo che abbiamo voluto

0: riproporre. Bravissima Tina, premio un CD delle grandi orchestre liscio del momento, le più grandi orchestre liscio del momento offrono il premio. Ed andiamo, eccolo qui, no, non nous allons, andiamo a fare un bagno. Diletta!
1: Lotto?
2: Sì.
1: Vogue Fashion e 40.
2: Letta 8 e cosa, scusa?
1: Aspetta che mi sposto.
2: La pubblicità cos'è?
1: Allora, Vogue Fashion
2: sì.
1: 40.
2: Ah, Vogue Fashion. Vogue. E non avevo capito il numero dell'otto. È Diletta. Diletta. Sai dirmi.
1: Non ridere.
2: Diletti. Ascolta. Sai dirmi che verso fa il coglione? Te dirai il tuo e il mio. No, che verso fa? Che verso fa la capra? Il cane abbaia, il gatto miagola.
1: La capra fa come le pecore, io penso. Bela.
2: Bela, brava, brava, brava, brava.
0: Belare la capra è come brava, brava, brava. La pecora e ai pilogen, lo... avete visto, sono tutte domande super facili. È la capra bela. Sapete perché mi è venuto in mente per Sgarbi, che gli auguro tanta salute, tantissima, che diceva capra, capra, capra. Bela, beh, beh. Dedichiamo a Latina e alla Diletta il prossimo brano. Queste due mitiche, brave, tutte e due vincite, non interrompete l'opera d'arte, che è come la qui. Abbiamo Polanca, io adoro Polanca, adoro ogni volta. Perché la dedico a Roberto Boerio nella versione di Rino Silvestri.

0: avanti alla grande con due vincite. Brava Latina, brava la Diletta. Brave tutte e due. Diletta che mi ha dato del caprone, come faceva, come fa Vittorio Sgarbi.
1: Pronto?
2: Ciao, buongiorno. Allora mi dai il più basso?
1: Sì, l'uno.
2: Coi Baroni e l'84.
1: Allora, Silvana, 84.
2: Vieni a taglio del nastro.
1: E Baroni. Non lo so, perché vorrei trattenere un po' la voce.
2: Hai ragione.
1: No, no, ho qualche problemuccio con la gola,
2: no.
1: Ed è la cosa più salubre è quella del riposo vocale.
2: Sì, di non chiacchierare.
1: Riposo vocale. È solo per quello, se no sarei lì, volerei.
2: Ma se hai bisogno in questi giorni, dimmelo.
1: Infatti non volevo disturbarti.
2: Beh, vabbè,
1: ma
2: insomma,
1: l'avrei fatto volere. Sappiami. Allora,
2: domani intanto, ok, poi mi saprei dire.
1: Sì, sì, sì, sì. Silvana,
2: dimmi.
1: Sai dirmi, è una canzone molto bella. Chi ha lanciato la canzone? La canzone, attenzione, Alba Chiara, sarebbe troppo facile.
2: Sì.
1: Volami nel cuore.
2: Non è della Mina.
1: Mina, è bravissima, brava.
0: È una canzone non bella, bellissima, bella, è dir poco, ma bellissima, è di Mina, bella, bella, bella. Allora, Silvana, Vogue Fashion. Vogue Fashion per Silvana. Ed andiamo, eccolo qui, un'altra telefonata. Dimmi!
3: Pronto?
0: Eccomi, Nella.
3: Ciao Vittorio, intanto chiedo scusa a ieri se non sono intervenuta perché c'erano di guai e lunedì me ne vado in una struttura. Intanto te lo dico.
0: Beh, ma
3: il più basso e la baita.
0: Nanda, Nella, puoi telefonare come ha fatto anche la Norma dalla struttura. Sarà sempre gradita le tue telefonate. Di che numero mi hai detto? Nella,
3: sì.
0: Che numero?
3: Il più basso.
0: Più basso il 2, poi che...
3: Il 37.
0: La pubblicità?
3: La baita.
0: Baita, e il numero? Dell'8?
3: Il più basso? 37, 30, la baita?
0: 37. Benissimo, sì. Ci siamo. Nella, mi dici per cortesia qual è il soprannome che è andato a Giovanna d'Arco?
3: E in questo momento sono confusa, quindi non ti faccio perdere tempo.
0: La punzella di Orléans. Grazie. Ciao. Nella, ti aspetto sempre in ogni momento con le tue telefonate. La punzella di Orléans. Domande facilissime anche questa, ma io capisco benissimo lo stato un po' confusionale per Nella. Ed abbiamo un'altra, sì, era abbinata.
3: Pronto?
0: Sì, dimmi.
3: Pronto, ci proviamo.
0: Anna, sono qui.
3: Sì, mi dai il numero 6.
0: Sì.
3: Mi dai il numero 6.
0: Sì.
3: E poi mi dai l'immobiliare e poi mi dai il 18.
0: Immobiliare e il di suite. Anna, Ascolta, c'era una famosissima coppia di comici veramente, non ci sono più nessuno dei due. Uno si chiamava Dean Martin e l'altro?
3: Dean Martin, ma non ci ho mai sentito l'altro comico. Dean Martin l'ho conosciuto perché cantava bene, ma l'altro non lo
0: cantava molto bene, però hanno fatto coppia nei cinema, nei film.
3: No, non mi ricordo perché i film.
0: Jerry Lewis.
3: Ah, sì,
0: Di.
3: No, non me lo ricordo.
0: Era facile,
3: Era molto facile, poi i film lo sai che ne sono molto poco.
0: Non c'è problemi. Tutte domande, è vero, facilissime. Coppia, non parliamo del cantante di Martin, bravissimo. Dino Crocetti, il nome italianissimo, personaggio che hanno fatto tanti film. Chi non ricorda la coppia di Martin e Jerry Lewis. Di Martin, Jerry Lewis. Era abbinato alla baita che vi aspetta anche oggi, ed c'era per l'anella la ditta Osvaldo Colombo. Io adesso direi di andare con la pubblicità che non avete indovinato, poi con qualche spot pubblicitario.

0: La pubblicità di oggi, che è sabato 3 ottobre, prima parte, la pubblicità battezzata è Gisolo. Caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 3 ottobre, prima parte, la pubblicità battezzata è Gisolo. Caccia la pubblicità di oggi, che è sabato 3 ottobre, prima parte, la pubblicità.
1: La pubblicità pizzeria Il Gisolo, dove potete andare anche oggi e domani. Il Gisolo. E andiamo con la pubblicità.
2: Proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: abbiamo la seconda parte del nostro programma, seconda parte. Perciò abbiamo a disposizione i numeri rimasti, grazie a Silvana, Nella lì, cito in ordine di numero, alla nostra Anna, a Diletta, a Tina, grazie a tutti voi. Abbiamo invece la telefonata. Sentiamo chi è. Erika, dimmi, dimmi. Sono qui.
1: Ascolta, io ti ascolto per televisione.
0: Fai.
1: C'è sempre quel problema lì della.
0: No, mia. Non preoccuparti. Fai come vuoi. Aspetto. Perciò il numero che vuoi.
1: Va bene. Ascolta. Mi dai più basso,
0: 3,
1: la Trinità e l'81.
0: Rica, Trinità, sei stata bravissima, e 81 per Enrica. Sai dirmi, te ne intendi di calcio? Io no. Te sei, sei un'appassionata, la sorella, Cifro era il portiere del Salso. Ascolta, in una partita di calcio, quando l'arbitro può essere sostituito?
1: Dal VAR.
0: Non ho capito, Dan.
1: Perché quando non c'è qualcosa di sicuro vanno dal VAR.
0: Va? Non so cosa.
1: Non te ne intendi.
0: No, non me ne intendo. No, ascolta, tagliamo. Non può mai essere sostituito. Mai.
1: Secondo me. Ascolta.
0: Dimmi.
1: Secondo me non si può sostituirlo.
0: Esatto. Enrica, esatto. Mai può essere sostituito se no la partita. Un arbitro, io non me ne intendo, sono analfabeta, ma mai può essere sostituito. Enrica, è già arrivata un po' troppo tardi, in una partita di calcio, ed era facilissima se toccava logicamente a Empa, se toccava a uno che ama il calcio. Empa Adozioni Parma, c'era un bel libro, un bel volume, ed abbiamo un'altra canzone, sempre in tema con questa, bellissimo, Claudio Baglioni con Avrai. Roberto, sono qui,

qualcuno la definisce la più bella canzone di Claudio Baglioni. In effetti è una canzone bellissima, bella, bella. Come è bella la canzone che vado a riproporvi nel seguito di questo capolavoro musicale. Anche Emozioni di Lucio Battisti sono un vero e grande capolavoro.

Ed abbiamo un'altra bella canzone, una carrellata di canzoni in attesa che Roberto Boerio si svegli per dare i suoi numeri dall'otto per eventualmente qualcuno di voi giocare con il gioco o la va. O la spacca. Abbiamo intanto per tutto questo un Franco Califano che, come ben sapete, io adoro. Franco Califano con il campione.

Ed abbiamo un altro brano musicale che è molto, molto bello. È un Sergio Caputo. È un Sergio Caputo con un sabato italiano. Quando parlava male del Festival di Sanremo, e poi anche lui ha partecipato ad un Sanremo.

ed abbiamo i baci ed il prossimo brano che sarà l'ultimo in programma. Un brano di Cocciante, Io canto. Cocciante che va a concludere la mattinata del sabato in mia compagnia, poi logicamente i saluti.

0: Era l'ultimo brano in programma, sentiamo qual era la pubblicità battezzata.
1: Caccia alla pubblicità di oggi, che è sabato 3 ottobre, seconda parte, la pubblicità approvata è Ford Fecci Alfredo.
0: Ford di Fecci Alfredo.
1: Ford è 3 ottobre, seconda parte, la pubblicità battezzata è Ford Fecci Alfredo.
0: Ford di Fecci Alfredo era l'ultimo appuntamento. Se nulla succede, voi lo vorrete, a risentirci alle 12:40 con il disco richiesta.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno, insieme.
0: Dona ora, grazie.
3: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu, Radio Monte Canate.
4: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
7: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.
8: La voce delle stelle.
9: Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. Ariete. Se siete nati all'inizio del segno e avete Mercurio in Toro, è facile ragionare con chiarezza, lucidità, anche se concedete poco spazio alle esigenze altrui. Toro. Procurate di non farvi venire troppe idee nuove, di non sentirvi troppo inquieti o scontenti. La noia non è la migliore delle consigliere. Potrete lasciarvi andare a qualche mania di grandezza con brutto risveglio finanziario. Gemelli. Rammentate sempre che ci vuole misura, che non dovete cedere in niente e che dovete sempre valutare bene i pro e i contro di ciò che fate. Cancro. Qualche nativo fa i capricci, qualche altro prende subito a cappello, qualche altro polemizza su ogni sciocchezza come se fosse questione di vita o di morte. Leone. Non perdete tempo, avete modo di usare nel modo migliore i vostri talenti, di esprimervi con proprietà, cognizione di causa e con notevole potere di convincimento. Vergine. È il periodo nel quale prendono consistenza le vocazioni, di qualsiasi natura, quando gli stimoli creativi si fanno sentire impellenti, indirizzandovi in quella determinata strada. Bilancia. Non mancano ottime possibilità, il difficile è vederle. Non tirate bilancia

0: Meno chiare le idee, meno lucide le azioni. C'è anche un filo di eccentricità. Acquario. Vivacità mentale, brio, disinvoltura, parola pronta, presenza di spirito vengono distribuite dagli aspetti odierni. Approfittatene per sbrigare le incombenze più urgenti e delicate, visto che suscitate anche immediata simpatia. Pesci. I nati il 1° marzo per qualche giorno debbono tenere anche il cuore sotto chiave. C'è il rischio di qualche avventuretta, qualche flirt che si gonfia, creando inutili complicazioni.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la,
1: no, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
4: Ma no, da 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi mattina per subito andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok, sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7.
7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece un gattina, perciò gattino di 5 mesi, è un cucciolotto che cerca casa. Ancora comunico, telefonate al 329 71 15 598. Dana, cane meticcio. Dana è meraviglioso, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, Empa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamo che ci sono anche 7 cucciolotti maschi e femmine di futura taglia grande, meravigliosi, veramente belli. Chi vuole adottarli, 347 03 61 628. Oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio. Calicanthus è per voi un punto di riferimento per ogni cerimonia. Calicanthus, piante e fiori, per prenotare per qualsiasi cerimonia. Calicanthus per farvi installare la app canatina con Play Store, lei sa come fare, oppure per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Questo è Calicanthus, ma c'è di più. Calicanthus vi invita al pensiero del giorno, che è anche oggi bellissimo. Un tempo gli uomini erano orgogliosi di lavorare come i loro padri. Oggi gli uomini sono orgogliosi di depilarsi come le loro madri.

parliamo di manovra Giorgetti, uno dei cinque politici che io stimo. È Giorgetti, uno gli ho sulle mani, sulla palmo di una mano. Cinque, ce n'è 400, ma io ne stimo solo 5. Dice sagge parole, le guerre, e certo provocate da un genio, genio della strategia mondiale e l'economia, i carburanti fanno in modo che l'economia, insomma, abbia una battuta d'arresto. Uno scostamento chiede all'Europa di 29 miliardi. Tenetevi pronti, perché avremo nuove tasse. Perciò 29 miliardi mancano all'appello. Qualcuno, e sarà sempre quel terzo degli italiani che pagano le tasse, a dover ripagare. L'Europa riceve la lettera dalla Meloni, dice la meravigliosa von der Leyen, che la consulteremo nel dettaglio e risponderemo al più presto. Ed abbiamo la Schlendr, ma custa che indulal che te cullum, che nera mia mei un num italian, ne abbiamo tanti di nomi italiani, Schlendr, abbiamo il qui gli do ragione. Gli do ragionissimo. Allora, ribecca a Conte: siamo il partito della minoranza del campo largo, con il doppio dei voti del 5 Stelle. Come mai il 5 Stelle continua a stuzzicare e Conte logicamente vorrebbe diventare lui premier? Come mai? Io trovo giusto quello che dice la Schlein, perciò trovo giusto che il partito più grande della minoranza abbia il premier del suo partito. Comunque saranno le primarie a decidere. Ed abbiamo i G7, G7 che mettono alla prova per frenare i costi dei carburanti, per avere i carburanti a minor prezzo, perché stiamo andando contro l'inverno, ed gas e gasolio, diesel e quant'altro, kerosene, saranno alle stelle da 12-13 anni a questa parte. Sono stati liberati 100 milioni di barili di greggio per poter frenare la corsa ai prezzi, ricordate sempre, voluta dal genio Trump, genio, vero capolavoro di ingegneria. Ed abbiamo invece Polizia, Centro e San Leonardo sono passati al setaggio. La deroga non sfugge, è formidabile. Ricordiamo che droga. Fortunatamente abbiamo cani dal olfatto molto fine. Ricordiamolo, i hashish nascosti addirittura nelle campane del vetro con una cordicella. Sono delinquenti o no? Poi
quando vanno in galera reclamano perché le galere non sono ospitabili. Ma chi vi ha detto d'andare in galera? Chi vi ha detto di delinquere, delinquenti? Allora, trovato ieri il patteggiamento, aveva travolto in via Rio Maggiore, mentre attraversava sulle strisce un pedone. L'automobilista ha patteggiato e ieri è stato il processo. Mentre invece Piazza della Pace, pace non ce n'è, nel modo più assoluto, Piazza della Guerra, io da sempre così l'ho chiamata. Scappa con un chilo di droga nello zaino, è stato fermato ieri dalla nostra polizia, un 31enne è stato arrestato. Cittadella, 13enne, che cade con la bicicletta da cross, è gravissimo purtroppo. Il magazzino si è procurato logicamente subito il traino per andare in villeggiatura. Un fatto eclatante, trovato appunto in un magazzino una bicicletta che è servita per vari colpi e per lo spaccio di droga. Una notizia che mi ha sconvolto da 6 anni a questa parte. Sono stati chiusi a Parma città 81 bar. Nel giro di 6 anni sono dati allarmanti. In provincia, addio a 197 esercizi. Ricordiamolo, le associazioni, rischiamo la desertificazione, e davvero ormai diventano i centri delle città grandi deserti. Il ladro lascia, ladro coglione, lascia la firma. Siamo a Mezzani, Sorbolo. Un 28enne è stato subito preso, pizzicato. Fondamentale le indagini dei meravigliosi ROS di Parma, di Parma. Ed abbiamo invece a Rocca Bianca indagini dei carabinieri. Ieri hanno rubato nelle poste, hanno svuotato la cassaforte della posta di Rocca Bianca. I ladri hanno forato la parete, aperto la cassaforte ed hanno rubato tutto quello che c'era da rubare all'interno della cassaforte. Ed abbiamo la sagra di San Donnino, la grande kermesse, kermesse di Fidenza, la grande festa per fidentini e non. 10 giorni in cui il centro storico si trasforma in un palcoscenico di gusto, spettacolo, cultura, tradizioni. Perciò Fidenza comincia la grande festa. Ed abbiamo invece un qualcosa per Salso Maggiore. Ripeto, gli abitanti si stanno
lamentando per le strade che sono veramente ormai un colabrodo. Perciò vedremo se con i soldi del PNRR si riuscirà anche a rattoppare qualche via, perché è la lagnanza di tutti. Come sono i nati oggi? Avremo intanto il 3 ottobre San Gerardo, Sant'Edmondo e San Candido. I nati oggi sono estremamente abili nel cogliere ogni tentazione sociale che poi sviluppano intorno a loro. Non si limitano a seguire la moda, ma spesso essi stessi la creano. Amano sentirsi aggiornati in ogni settore e in altri settori dove possono emergere sono considerati senso delle tradizioni. Sono individui molto eclettici che non amano essere nominati spesso e volentieri nelle cause dei difetti degli altri. Amano trovarsi al centro dell'attenzione, spesso sentono il desiderio di imporsi personalmente nella vita dei familiari o del gruppo sociale. Mettere su famiglia potrebbe anche non rientrare nei loro obiettivi, ma ciascuno sa scegliere in un modo giusto quello che faranno da grandi. I pregi sono molto aggiornati in tutto, intensi in tutto quello che fanno, i difetti esibizionista e pretenzioso non solo per lui ma anche per gli altri. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile con prevalenza di cielo poco nuvoloso, con zero termico 12 gradi le minime e 26 le massime, venti deboli, e domani avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature più 11 più 26 le massime, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon fine settimana.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi. In via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto e ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente.
1: Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre esperienze. Specialità.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
2: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 3 ottobre.
1: Si ricordano oggi i due santi martiri Evaldi, apostoli sassoni, uccisi dai pagani nel VII secolo e seppelliti per ordine di Pipino il Breve a Colonia.
0: Tanti auguri a tutti gli Evaldi.
1: Questi due martiri furono fratelli, entrambi col nome di Evaldo, che dal colore dei capelli erano distinti in Evaldo il Bianco e Evaldo il Nero. Non conosciamo il nome del loro parrucchiere.
0: Il nome Evaldo è senza dubbio di origine germanica, probabilmente derivante da Ebal, che a sua volta prende origine da Eva, la legge.
1: Esiste però anche una variante, Evold, da Valdan, che in germanico antico vuol dire comandare, reggere. Insomma, tutto insieme, Evaldo vuol dire colui che comanda secondo la legge. In altre parole, ad Evaldo non si può dire di no.

0: L'avvenimento del giorno è il fiocco rosa in casa d'Ose. Il 2 ottobre 1859 nasce la Divina.
1: Con Divina intendiamo lei, la grande Eleonora D'Use, la più grande attrice di tutti i tempi. Figlia d'arte, fin da piccola calcò le scene, prima come comparsa, poi ad appena 20 anni, nel 1879, come protagonista.
0: Divenuta celebre in tutta Europa, fu legata sentimentalmente al poeta Gabriele D'Annunzio, con una storia d'amore che mise in subbuglio tutta la cronaca mondana.
1: Quando nel 1909 ci fu la rottura, Eleonora D'Use ricevette migliaia di telegrammi di affettuosa solidarietà. Lasciò il palcoscenico per non ritornarvi mai più. Morì a Pittsburgh nel 1924. Di lei ci rimane l'unico film che aveva girato, Cenere, del 1916.
0: 3 ottobre 1807. Inizia l'epoca dei battelli a vapore. L'ingegnere americano Fulton progetta e costruisce il Clermont, il primo battello mosso da una caldaia sotto pressione che aziona gigantesche pale poste a poppa. Viene così stabilito il servizio postale tra New York ed Albany.
1: E adesso sentite un po' questa. Il 23 ottobre 1964, Floyd Satterley Rudd terminò il più lungo percorso di golf.
0: Evidentemente un po' troppo preso dal gioco, il signor Rudd ha continuato a giocare ben 5.468 chilometri dal bagnasciuga dell'Oceano Pacifico a quello dell'Atlantico per tutta l'America. Ci impiegò un anno. Era partito il 14 settembre 1963.
1: 3 ottobre 1942. Avvenne a Peenemünde il primo lancio della tristemente famosa bomba a propulsione a razzo V2. Ideata e progettata dallo scienziato tedesco Werner von Braun, la V2 è considerata oggigiorno come la capostipite dei moderni razzi vettori.
0: Dotata di potenti motori a combustibile liquido, che a quel tempo erano una vera scoperta nel campo dei propulsori, le V2 sviluppavano una potenza di 24 tonnellate, sufficienti a scagliare in 65 secondi di accensione il carico di 12 tonnellate a 450 km di distanza, alla vertiginosa velocità di 5.600 km orari.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 3 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Eccomi qua, ciao a tutti, buongiorno, buongiorno, buon appetito, giornata solia, ma freschi no, non c'è molto caldo, fortunatamente, beh, siamo in ottobre. Un cordiale saluto e ringraziamento a quelle giocatrici che questa mattina hanno mi hanno, come posso dire, rallegrato con le loro battute e con bravissima Latina. Bravissima Latina con sto leggendo, 33 trentini entrarono a Trento, tutti e 33 trotterellando. Quale sarà il prossimo indovinello per sabato? Sarà un indovinello, guardiamo a chi tocca, a chi il va a tusce. Ed abbiamo adesso tutte le cose da espletare per quest'ora. Un ringraziamento a tutti voi che mi state seguendo, a tutti voi che, come posso dire, avrete la compiacenza di richiedere brani ed andare dunque a scalettare il tutto per la hit parade del giovedì. Passiamo immediatamente al toast. Non il tostapane, ma neanche il toast da mangiare, ma la domanda tosta. Vi siete mai chiesti, voi di Salso, poi farò quella di Fidenza, che è molto più longeva, molto più vecchia come domanda, vi siete mai chiesto, voi di Salso Maggiore, dove era la prima agenzia SIAE a Salso? Tanto, tanto, tanto importante per Salso Maggiore. Adesso, teniamo a dirlo, ci siamo mangiati anche quella. Non c'è più, non esiste più agenzia SIAE a Salso. Pensate, tante sale da ballo, tanti alberghi che intrattenevano i clienti, tante manifestazioni a livello nazionale, insomma, si ha un punto di riferimento. Ma dov'era la prima agenzia? Abbiamo l'equivalente per Fidenza. Fino a questa dura da mesi, mesi, mesi. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Veniamo ai due quiz sonori, poi vi dirò i montepremi. Passiamo al primo, che è quello del disco quiz. Anche quiz dura da mesi, mesi, mesi. È come la domanda fidentina.

ricordiamo che 18 giorni dura il quiz della SIAE, 39 giorni dura il quiz del rumore, tanti mesi durano i quiz Fidentino, quello della di Fidenza, quello del disco quiz, tanto da darvi 3 premi e 50 punti. 3 premi, 50 punti. È a voi vincere il tutto, me lo auguro. È tutto il malloppo. Vado a completare l'almanacco di oggi.

Intanto il santo d'Inque, santo di oggi, è Gerardo di Abate, Nundi. Stefano Di Martino compie oggi 37 anni, Carmen Russo 67, no, gli altri proprio non li conosco, non potrei descriverli. Passiamo invece, mamma mia. Chi nasce oggi sarà individuo alquanto eclettico ed avrà una sua etichettatura che tutto il mondo gli darà. Veniamo alla frase del giorno: gran parte del carattere di ogni uomo può essere letto nella sua casa. Perciò Loach Malkin, perciò ogni casa firma, mamma mia, quando vedo certe foto mi scandalizzo. Il sole è sorto alle 7:22, tramonta alle 19:02. Luna calante si leva alle 23:41, cala alle 15:23. Proverbio del giorno: di buon'ora si prende la strada, perciò Basilicata. Di buon'ora si prende la strada. Me allo mia capita, ma le po è gli stessi. Di buon'ora si prende la strada. Io infatti pensavo di essermi sbagliato a leggere. Ricorre oggi la giornata indetta dall'ONU per i diritti della dimora inadeguata a tutti. Perciò anche i diritti della dimora, giornata mondiale. 1990, territori della Repubblica Democratica Tedesca confluiscono nella Repubblica Federale di Germania, perciò si riuniscono le due Germanie.

0: ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece un gattina, perciò gattino di 5 mesi, è un cucciolotto che cerca casa. Ancora comunico, telefonate al 329 71 15 598. Dana, cane meticcio, Dana, è meraviglioso, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, Empa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamo che ci sono anche 7 cucciolotti maschi e femmine di futura taglia grande, meravigliosi, veramente belli. Chi vuole adottarli, 347 03 61 628. Oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio. Calicanthus è per voi un punto di riferimento per ogni cerimonia. Calicanthus, piante e fiori, per prenotare per qualsiasi cerimonia. Calicanthus per farvi installare la app canatina con Play Store, lei sa come fare, oppure per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Questo è Calicanthus. Ma c'è di più. Calicanthus vi invita al pensiero del giorno, che è anche oggi bellissimo. Un tempo gli uomini erano orgogliosi di lavorare come i loro padri. Oggi gli uomini sono orgogliosi di depilarsi come le loro madri. Bene, ed abbiamo Colle con Monaco contro la criminalità. È in visita di Stato il nostro meraviglioso Mattarella, è accolto dal principe Alberto II, piena sintonia su tutto, specialmente per debellare la delinquenza ormai dilagante che c'è al mondo, e purtroppo molti cappuccioni mondiali ci stanno insegnando, insieme contro la criminalità sempre, dice Mattarella. Ed abbiamo
1: Eccolo qua, prezzi alle stelle. Tutti lo vediamo, aumenti spropositati, speculativi, ma questo è dovuto a quelle guerre che hanno innescato prima Putin, poi Trump, insieme a Netanyahu. Denunciatemi pure, Netanyahu è un criminale, criminale veramente di guerra, che io sono con l'AIA, prezzi dovuti, ma in particolar modo al grande genio Trump, grande genio che ha sconvolto il mondo. Pensate che per i pensionati c'è stata una stangata già nel 2005 di quasi 700 euro in più su tutto quello che hanno acquistato. Grazie Trump, grazie di esistere. Ed abbiamo terrorismo anarchico, arresto a Roma. Eruzione dava istruzioni come costruire bombe in casa col cellulare, deve rispondere anche questo criminale di lesioni ad un agente di polizia. Insomma, siamo o non siamo messi bene? Ditelo voi. Drone viola lo spazio aereo della Lituania. È ancora non si sa di chi sia, non si punta il dito contro nessuno, ma è quasi certo che proviene dalla Russia. Ricordiamolo che la Russia fa di tutto per ingaggiare una guerra. Ormai lo si è capito da tutta Europa, dobbiamo prepararci ai giornalieri attacchi di Mosca, la Callas. Putin vuole spaventarci. Trump sempre, pensate il ruffianismo. Trump, rapporto con la Meloni è ottimo, mi è sempre piaciuta. Pensate, dopo quello che gli ha detto, gli ha lavato il sedere, si può dire, no, diciamole queste cose, ma quello lì è un presidente, secondo voi? Ma io lo dico a coloro che lo hanno votato, copilota indagini per matrice terroristica su web, sospettato terrorista della Fly Dubai, perciò colpito un condominio a Gaza City, vittime, si intensificano i raid israeliani e ancora Israele che ammazza innocenti. Gridiamolo perché è lì sotto gli occhi di tutti. Come sarà il tempo domani? Avremo una domenica cielo poco o parzialmente nuvoloso, zero termico, 3600 metri, temperature minime più 11, massime più 25, venti deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegnere Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon appetito.

0: Notizie Flash.
1: Notizie Flash.

0: Abbiamo la prima richiesta di oggi, in questo sabato. È richiesta per l'amico Roberto Boerio, che gli viene dedicato dall'amico Valerio Barozzi, il clarinetto di Renzo Arbore.
1: Metti

Bene, guardiamo se c'è una di voi, una, uomini, non parliamone, non affrontano queste domande. Una di voi che mi chiama e io gli faccio uno scioglilingua. Vincerà 3 punti e un cadeau, una bella cintura firmata Vogue Fashion dell'amica Nanda. Solo a vostra

uno scioglilingua. Nessuno, mettiamo via il foglio dell'indovinello ed andiamo con Pietro. Ciao Vittorio, buon sabato a te e a tutto lo staff, a tutti gli ascoltatori. Un saluto al grande Roberto Boerio, gentilissima Mirella. Un abbraccio forte, forte, con un bacione alla mia cucciolotta. Il brano è un brano di Loretta Goggi, pieno d'amore.

il nome di della Viviani, cantante, attrice. Nome della Viviani, cantante,

0: attrice. Nome della Viviani. Quindici. Venti. Elisabetta Viviani. Elisabetta. Ed andiamo con Claudio.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio. Volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Luce di Elisa.
0: Ecco qui per Claudio la sua Elisa Luce. È con quello che costa adesso.

0: Pietro, grazie di tutto. Grazie. Condivido pienamente di tutto. Grazie, Pietro. Abbiamo adesso, prima delle prossime richieste, una domanda che vale un punto. Sapete dirmi 1909? Oltre un secolo fa. Oltre un secolo fa. Marconi gli viene assegnato un Nobel. Per cosa? Vale un punto. A Marconi nel 2009 gli viene assegnato un Nobel. Per quale campo? No, quello per la pace è fisso, stabile a Trump, lui che le guerre li spegne. Chi è che ha detto che li accende? Chi l'ha detto? Trump. Un punto, sì.
1: Non lo so. Radiocomunicazioni.
0: Radio non esiste, Tina, non esiste un Nobel per le radio e comunicazioni, non esiste un Nobel, esiste per la fisica. Un punto in meno per Tina, simpaticissima, ed non esiste un Nobel per le radio e comunicazioni. Andiamo con Claudio, l'abbiamo sentito, e con Norma.
2: No, new message. All message. Play back.
3: Salutare, sono Norma, e sono di Salanella, le cancelle, le diletta, tutti i sottotitoli di Radio Montepanate, e anche tutti i personali, sempre, con la Monica, Diego, tutti quanti. Vi faccio settembre, di Fettino Vigliardi. Ringrazio, ti saluto, ciao, ciao.
0: Sarai esauditissima. September è bellissimo, brano di Gagliardi, è per Norma di Parola.

0: Ed abbiamo per voi che avete avuto il coraggio di giocare questa mattina quattro premi, perciò Vogue Fashion, Futura Immagine per Stenome dell'amica Giovanna Iasoni e, ripeto, anche Giulio della boutique delle carni e salumi, un bel salame e in più 30 punti. Per voi e cuor di coniglio, 5 punti per dirmi un nome maschile che inizia con I. Imola, Imperia. Nome maschile che inizia con I. Eccolo, eccolo, ecco la vincitrice di
1: Ivano.
0: Ivano Nicolucci.
2: Sì.
0: Falso allarme. Falso allarme. 5, 4, 3, 2. Ecco, prendiamo anche questa telefonata. Sentiamo chi è, la 2.
1: Ivan.
0: Ivan il terribile. Ivan il terribile. È la nostra Silvana sul russo, sul Putin, che io metterei in galera tutta la vita. Quell'uomo lo metterei in galera all'Aia tutta la vita. Sentiamo qual è il nome battezzato. Allora, forte, mamma mia. C'ho dei problemi tecnici, chiedo scusa. Ho dei problemi tecnici.
2: No, il nome battezzato è Ivano. Il nome battezzato è Ivano.
0: Avevo dei piccoli problemi tecnici. Chiedo scusa ed andiamo con il prossimo appuntamento per l'anella di Salso.
3: No, new message. All message. Play back.
4: Ciao Vittorio, sono l'Anella. Ti chiedo scusi intanto per la confusione che ti ho fatto stamattina. E dedico il tuo brano alla Norma, ringraziandola sempre. Grazie.
0: Norma ti ringrazia sempre con una canzone di questo personaggio. Perciò la dedichiamo a tutti voi, carina. Sì. Bravissima, brava, brava, sì. Pronto?
5: Diventi tutti i giorni più carina.
0: Carina!

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it. Non è solo musica,
1: è un'emozione blu. Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canape. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
8: Me no. Ma de 5 è da quel pan?
9: Ma no, de 5 è che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, e tutti se ledi, e il veneziani, e tante tricosi da fuori.
8: Ho bella capito, del fornello delle parole è dato un po' tu, e me mattina per subito andare.
7: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
10: L'impresa edile di Siduli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Siduli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza Calicantus per farti distinguere in ogni occasione. La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argilosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
11: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
11: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: regalo un punto e sapete dirmi come chiamiamo in dialetto l'attaccapanni. Specialmente quello da armadio. Arriveremo sul traguardo dell'amore. Se incontriamo una salita, io ti sospingerò. Perché ci sarà domani un altro quiz similare. Sì. Enrica, sì, pronto.
1: Come?
0: Anche Silvana, sentiamo se c'è qualcuno. Dites-moi.
1: Lumei.
0: Anche a Piacenza?
1: Lumei, sì, Lumei.
0: Anche a Piacenza, sì, sì. Sì. Lumen, è un uomo piccolo, perciò è di dominio pubblico. Silvana, 3. Tina 2, Erika 4. Bravissime tutte. Lumen, metten in Lumen il visti. E domani vedrete che ci sarà una cosa similare. Domattina, se nulla succede, logicamente. Ed abbiamo Diletta, intanto che mi dà la risposta anche per il rumore, è una macchina per fare la pasta. È una macchina per fare la pasta. È proprio niente di più sbagliato. È niente di più sbagliatissimo per il rumore. Diletta, che comunque richiede una gran bella canzone, che è stata la domanda questa mattina per Silvana, mi sei scoppiato nel cuore. Mina,

0: per Diletta la Grande. Grande. Dilettina. Ed abbiamo due punti se mi dite il nome esatto. È anagrafico. Se mi dite un solo nome, un punto. Allora, in poche parole, ha due nomi. La figlia di Marconi, che Guglielmo Marconi nel 1909 ha preso il Nobel per la fisica. Il nome della figlia. Due punti. Se mi dite i due, sì.
1: Elettra.
0: Elettra. Grazie. Pronto?
1: Elettra.
0: Tina.
1: L'altra.
0: Non lo so. Si chiama, sì, ma un punto alla Enrica e un punto alla Tina, innegabile. Maria Elettra. Maria Elettra. Controllate e ditemi se c'è degli sbagli, che sono qui a risponderle. Allora, per Enrica. Enrica, una. Per Tina, 5. Per chi era l'altra? Tina, Enrica? Mamma mia, le memorie. La chi era la terza? Pronto?
1: Ciao, ho vinto io con il nome Ivano.
0: Hai vinto, sì. Hai detto il nome Ivano. Sì,
1: hai
0: sì.
1: Vinto?
0: Sì, sì, hai vinto. Chi era l'altra che ha giocato? Eravate in tre. Elettra, Elettra, Elettra. Ho dato il punto a Latina, ho dato il punto all'Enrica e la terza? Chi era? Niente, tiriamo avanti, non ricordo chi era. Sì, Ivano era il numero esatto, esatto, il nome esatto per Latina, che addirittura, ecco, io ho dimenticato anche di dargli i 30 punti, mamma mia, la memoria, 30 punti per Latina, parte alla grande, parte alla grandissima. Ed abbiamo Mirella di Taviano, che richiede un bel sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio, Claudio Baglioni. Chi è che l'altra persona? Eravate in tre, se non sbaglio. Se no, due mi bastano, Tina ed Enrica mi bastano. Ma potrebbero essere tre. Andiamo con sabato pomeriggio.

0: sabato pomeriggio per Mirella, poi debbo mettere ultimo brano dopo per Diletta, che giustamente è stata una mia svista, perché ho fatto la domanda questa mattina a Silvana, quella che abbiamo sentito, ma lei ha richiesto un altro brano sempre di Mina, che poi ascolteremo. E adesso vale un punto molto facile. Chi mi dice di che nazionalità era il famosissimo pittore Van Gogh? Vincent Van Gogh, quello che si è addirittura, è un pazzo ormai, la storia, si è addirittura tagliato un orecchio. Che eccolo,
1: Olanda,
0: è Latina, eccomi. Olanda, sentiamo chi è l'altra. No, l'altra non c'è. Allora, Tina ed Erika, era olandese, eh? Van Gogh è come l'olandese volante. Allora, 36 per Tina e 2 per Erika. Bravissime tutte e due. Poi accontentiamo Diletta, però prima la pubblicità, sempre in ritardo.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Bene, sentiamo la telefonata di Diletta, la metto lo stesso, Diletta, anche se mi dici che non ho sbagliato, sentiamo.
4: Allora, ti chiedo scusa se non voglio complicarti la
3: vita. No.
4: La mia richiesta era giusta, quella di scoppiarmi nel cuore.
3: Sì.
4: Che hai fatto tu stamattina era volami nel cuore.
3: Ah, è la domanda, no, io pensavo fosse quella. È poco male e ti dedico volami nel cuore. La domanda che è stata fatta stamattina a Silvana. Mina, ultimo brano. Naturalmente una sola richiesta per Mina.

0: abbiamo salso fidenza, le due risposte esatte. Fidenza via Gramsci, per tanti anni c'è stata una avviata profumeria cui la titolare era una raffinata fidentina, scomparsa alcuni anni fa. Chi era? Chi era la titolare? Come si chiamava la profumeria? Facile. Abbiamo salso, facile altrettanto, dove si congiungono a salso esattamente il ghiara e il citronia. Uniscono, sentiamo Fidenza,
1: Tanzi Silvana.
0: Tanzi Silvana, che la profumeria era
1: Cassandra.
0: Calandra, per Diletta, pronto? Bravissima, Nella, bravissima, pronto?
1: Davanti allo Gioia.
0: Bravissima anche Enrica, e tutti vissero felici. Chighemmo, sì?
1: Era la Salandra?
0: Arrivi tardi, eh? Tina?
1: Ah,
0: No, ma non volevo, la Silvana non voleva sapere il nome della profumeria, il nome della proprietaria. Bene, bene, bene. Bene, tutto è a posto. Niente in ordine, tutto. Scherzo, eh? Logicamente. Abbiamo ugualmente le due vincitrici. Dov'è la penna? Lo Magnede. Abbiamo Diletta che va a 3. Diletta che veramente è diventata bravissima per le domande fidentine, bravissima. Allora Enrica ne ha due e Nella ne ha uno. Un attimo di pubblicità e poi riprendiamo.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati, la voce della pubblicità,
2: la voce degli inserzionisti di Radio Montecanale.
1: Pubblicità su misura,
2: Montecanale, pubblicità su misura.
3: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo e-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
0: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela, e non svuota completamente il negozio, con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece un gattina, perciò gattino di 5 mesi, è un cucciolotto che cerca casa. Ancora comunico, telefonate al 329 71 15 598. Dana, cane meticcio. Dana è meraviglioso, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, Impa, Adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamo che ci sono anche 7 cucciolotti maschi e femmine di futura taglia grande, meravigliosi, veramente belli. Chi vuole adottarli, 347 03 61 628. Oggi Calicanthus è aperto tutto il giorno, Calicanthus piante e fiori, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio. Calicanthus è per voi un punto di riferimento per ogni cerimonia. Calicanthus, piante e fiori. Per prenotare per qualsiasi cerimonia, Calicanthus, per farvi installare la app canatina con Play Store, lei sa come fare, oppure per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Questo è Calicanthus. Ma c'è di più. Calicanthus vi invita al pensiero del giorno, che è anche oggi bellissimo. Un tempo gli uomini erano orgogliosi di lavorare come i loro padri. Oggi gli uomini sono orgogliosi di depilarsi come le loro madri.

parliamo di manovra Giorgetti, uno dei cinque politici che io stimo. È Giorgetti, uno gli ho sulle mani, sulla palmo di una mano. Cinque, ce n'è 400, ma io ne stimo solo 5. Dice sagge parole, le guerre, e certo provocate da un genio, genio della strategia mondiale e l'economia, i carburanti fanno in modo che l'economia, insomma, abbia una battuta d'arresto. Uno scostamento chiede all'Europa di 29 miliardi. Tenetevi pronti perché avremo nuove tasse. Perciò 29 miliardi mancano all'appello. Qualcuno, e sarà sempre quel terzo degli italiani che pagano le tasse a dover ripagare. L'Europa riceve la lettera dalla Meloni, dice la meravigliosa von der Leyen, che la consulteremo nel dettaglio e risponderemo al più presto. Ed abbiamo la Schlendr, ma custa che indulal che te cullum che nera mia mei un num italian. Ne abbiamo tanti di nomi italiani, Steiner, abbiamo il qui gli do ragione, gli do ragionissimo. Allora, Ribecca a Conte, siamo il partito della minoranza del campo largo con il doppio dei voti del 5 Stelle. Come mai il 5 Stelle continua a stuzzicare e Conte logicamente vorrebbe diventare lui premier? Come mai? Io trovo giusto quello che dice la Schlendr, perciò trovo giusto che il partito più grande della minoranza abbia il premier del suo partito. Comunque saranno le primarie a decidere. Ed abbiamo i G7, G7 che mettono alla prova per frenare i costi dei carburanti, per avere i carburanti a minor prezzo, perché stiamo andando contro l'inverno, ed gas e gasolio, diesel e quant'altro, cherosene, saranno alle stelle da 12-13 anni a questa parte. Sono stati liberati 100 milioni di barili di greggio per poter frenare la corsa ai prezzi, ricordate sempre, voluta dal genio Trump, genio, vero capolavoro di ingegneria. Ed abbiamo invece Polizia Centro e San Leonardo sono passati al setaggio. La deroga non sfugge, è formidabile. Ricordiamo che droga. Fortunatamente abbiamo cani dal olfatto molto fine. Ricordiamolo, i hashish nascosti addirittura nelle campane del vetro con una cordicella. Sono delinquenti o no? Poi
quando vanno in galera reclamano perché le galere non sono ospitabili. Ma chi vi ha detto d'andare in galera? Chi vi ha detto di delinquere, delinquenti? Allora, trovato ieri il patteggiamento, aveva travolto in via Rio Maggiore, mentre attraversava sulle strisce un pedone. L'automobilista ha patteggiato e ieri è stato il processo. Mentre invece Piazza della Pace, pace non ce n'è, nel modo più assoluto, Piazza della Guerra, io da sempre così l'ho chiamata. Scappa con un chilo di droga nello zaino, è stato fermato ieri dalla nostra polizia, un 31enne è stato arrestato. Cittadella, 13enne che cade con la bicicletta da cross, è gravissimo purtroppo. Il magazzino si è procurato logicamente subito il traino per andare in villeggiatura. Un fatto eclatante trovato appunto in un magazzino, una bicicletta che è servita per vari colpi e per lo spaccio di droga. Una notizia che mi ha sconvolto da 6 anni a questa parte. Sono stati chiusi a Parma, città, 81 bar. Nel giro di 6 anni sono dati allarmanti. In provincia, addio a 197 esercizi. Ricordiamolo, le associazioni, rischiamo la desertificazione, e davvero ormai diventano i centri delle città grandi deserti. Il ladro lascia, ladro coglione, lascia la firma. Siamo a Mezzani, Sorbolo. Un 28enne è stato subito preso, pizzicato. Fondamentale le indagini dei meravigliosi ROS di Parma, di Parma. Ed abbiamo invece a Roccabianca indagini dei carabinieri. Ieri hanno rubato nelle poste, hanno svuotato la cassaforte della posta di Roccabianca. I ladri o il ladro hanno forato la parete, aperto la cassaforte ed hanno rubato tutto quello che c'era da rubare all'interno della cassaforte. Ed abbiamo la sagra di San Donnino, la grande kermesse, kermesse di Firenze, la grande festa per fidentini e non. 10 giorni in cui il centro storico si trasforma in un palcoscenico di gusto, spettacolo, cultura, tradizioni. Perciò Fidenza comincia la grande festa. Ed abbiamo invece un qualcosa per Salso Maggiore, ripeto, gli abitanti si stanno
lamentando per le strade che sono veramente ormai un colabrodo. Perciò vedremo se con i soldi del PNRR si riuscirà anche a rattoppare qualche via, perché è la lagnanza di tutti. Come sono i nati oggi? Avremo intanto il 3 ottobre San Gerardo, Sant'Edmondo e San Candido. I nati oggi sono estremamente abili nel cogliere ogni tentazione sociale che poi sviluppano intorno a loro. Non si limitano a seguire la moda, ma spesso essi stessi la creano. Amano sentirsi aggiornati in ogni settore e in altri settori dove possono emergere sono considerati senso delle tradizioni. Sono individui molto eclettici che non amano essere nominati spesso e volentieri nelle cause dei difetti degli altri. Amano trovarsi al centro dell'attenzione, spesso sentono il desiderio di imporsi personalmente nella vita dei familiari o del gruppo sociale. Mettere su famiglia potrebbe anche non rientrare nei loro obiettivi, ma ciascuno sa scegliere in un modo giusto quello che faranno da grandi. I pregi sono molto aggiornati in tutto, intensi in tutto quello che fanno, i difetti esibizionista e pretenzioso, non solo per lui ma anche per gli altri. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile con prevalenza di cielo poco nuvoloso, con zero termico 12 gradi le minime e 26 le massime, venti deboli, e domani avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature più 11 più 26 le massime, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon fine settimana.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: Smoke a cigar while I sing. Go ahead.
1: $11,694.36.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, chauffeur aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un Lasciatoter des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
1: Spazzolando qua e là hai incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
2: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
1: Più musica e più tutto dalle frequenze di Radio Montecanate.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oi, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
3: No, non quella baita!
7: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
8: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
7: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 61 83.
10: Hai bisogno di un dentista?
4: Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
10: Cuore matto che ti segue ancora.
11: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento. Materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.
2: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.
1: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione, e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338 6675 506 oppure 347 1463 102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Come on.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
6: Unieuro, batte forte sempre.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazione di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservative.

riattiva ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.

0: Almanacco del 3 ottobre.
1: Si ricordano oggi i due santi martiri Evaldi, apostoli sassoni, uccisi dai pagani nel VII secolo e seppelliti per ordine di Pipino il Breve a Colonia.
0: Tanti auguri a tutti gli Evaldi.
1: Questi due martiri furono fratelli, entrambi col nome di Evaldo, che dal colore dei capelli erano distinti in Evaldo il Bianco e Evaldo il Nero. Non conosciamo il nome del loro parrucchiere.
0: Il nome Evaldo è senza dubbio di origine germanica, probabilmente derivante da Eval, che a sua volta prende origine da Eva, la legge.
1: Esiste però anche una variante, Evold, da Valdan, che in germanico antico vuol dire comandare, reggere. Insomma, tutto insieme, Evaldo vuol dire colui che comanda secondo la legge. In altre parole, ad Evaldo non si può dire di no.

0: L'avvenimento del giorno è il fiocco rosa in casa Dose. Il 2 ottobre 1859 nasce la Divina.
1: Con Divina intendiamo lei, la grande Eleonora Duse, la più grande attrice di tutti i tempi. Figlia d'arte, fin da piccola calcò le scene, prima come comparsa, poi ad appena 20 anni, nel 1879, come protagonista.
0: Divenuta celebre in tutta Europa, fu legata sentimentalmente al poeta Gabriele D'Annunzio, con una storia d'amore che mise in subbuglio tutta la cronaca mondana.
1: Quando nel 1909 ci fu la rottura, Eleonora Duse ricevette migliaia di telegrammi di affettuosa solidarietà. Lasciò il palcoscenico per non ritornarvi mai più. Morì a Pittsburgh nel 1924. Di lei ci rimane l'unico film che aveva girato, Cenere, del 1916.
0: 3 ottobre 1807. Inizia l'epoca dei battelli a vapore. L'ingegnere americano Fulton progetta e costruisce il Clermont, il primo battello mosso da una caldaia sotto pressione che aziona gigantesche pale poste a poppa. Viene così stabilito il servizio postale tra New York ed Albany.
1: E adesso sentite un po' questa. Il 23 ottobre 1964 Floyd Satterley Rudd terminò il più lungo percorso di golf.
0: Evidentemente un po' troppo preso dal gioco, il signor Rudd ha continuato a giocare ben 5.468 chilometri dal bagnasciuga dell'Oceano Pacifico a quello dell'Atlantico per tutta l'America. Ci impiegò un anno, era partito il 14 settembre 1963.
1: 3 ottobre 1942. Avvenne a Pinemand il primo lancio della tristemente famosa bomba a propulsione a razzo V2. Ideata e progettata dallo scienziato tedesco Werner von Braun, la V2 è considerata oggigiorno come la capostipite dei moderni razzi vettori.
0: Dotata di potenti motori a combustibile liquido, che a quel tempo erano una vera scoperta nel campo dei propulsori, le V2 sviluppavano una potenza di 24 tonnellate, sufficienti a scagliare in 65 secondi di accensione il carico di 12 tonnellate a 450 km di distanza, alla vertiginosa velocità di 5.600 km orari.
2: Avete ascoltato l'almanacco del 3 ottobre.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Notizie flash.
6: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo La Baita, La Baita che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Abbiamo invece un gattina, perciò gattino di 5 mesi, è un cucciolotto che cerca casa. Ancora comunico, telefonate al 329 71 15 598. Dana, cane meticcio, Dana, è meraviglioso, taglia media, circa un anno, salvato da una situazione difficilissima. Chi vuole adottare Dana, Empa, adozioni Parma, 347 03 61 628. Ricordiamo che ci sono anche 7 cucciolotti maschi e femmine di futura taglia grande, meravigliosi, veramente belli. Chi vuole adottarli, 347 03 61 628. Oggi Calicantus è aperto tutto il giorno, Calicantus piante e fiori, con piante, fiori, composizioni, con tutto quello che c'è di meglio. Calicantus è per voi un punto di riferimento per ogni cerimonia. Calicantus, piante e fiori, per prenotare per qualsiasi cerimonia. Calicantus per farvi installare la app canatina con Play Store, lei sa come fare, oppure per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Questo è Calicantus, ma c'è di più. Calicantus vi invita al pensiero del giorno, che è anche oggi bellissimo. Un tempo gli uomini erano orgogliosi di lavorare come i loro padri. Oggi gli uomini sono orgogliosi di depilarsi come le loro madri.

parliamo di manovra Giorgetti, uno dei cinque politici che io stimo. È Giorgetti, uno gli ho sulle mani, sulla palmo di una mano. Cinque, ce n'è 400, ma io ne stimo solo cinque. Dice sagge parole, le guerre, e certo provocate da un genio, genio della strategia mondiale e l'economia, i carburanti fanno in modo che l'economia, insomma, abbia una battuta d'arresto. Uno scostamento chiede all'Europa di 29 miliardi. Tenetevi pronti perché avremo nuove tasse. Perciò 29 miliardi mancano all'appello. Qualcuno, e sarà sempre quel terzo degli italiani che pagano le tasse, a dover ripagare. L'Europa riceve la lettera dalla Meloni, dice la meravigliosa von der Leyen, che la consulteremo nel dettaglio e risponderemo al più presto. Ed abbiamo la Schlendr, ma custa che indulal che te cullum, che ne era mia mei un nome italian. Ne abbiamo tanti di nomi italiani, Steiner, abbiamo il qui gli do ragione, gli do ragionissimo. Allora, ribecca a Conte: siamo il partito della minoranza del campo largo con il doppio dei voti del 5 Stelle. Come mai il 5 Stelle continua a stuzzicare e Conte logicamente vorrebbe diventare lui premier? Come mai? Io trovo giusto quello che dice la Schlein, perciò trovo giusto che il partito più grande della minoranza abbia il premier del suo partito. Comunque saranno le primarie a decidere. Ed abbiamo i G7, G7 che mettono alla prova per frenare i costi dei carburanti, per avere i carburanti a minor prezzo, perché stiamo andando contro l'inverno, ed gas e gasolio, diesel e quant'altro, kerosene, saranno alle stelle da 12-13 anni a questa parte. Sono stati liberati 100 milioni di barili di greggio per poter frenare la corsa ai prezzi, ricordate sempre, voluta dal genio Trump, genio, vero capolavoro di ingegneria. Ed abbiamo invece Polizia, Centro e San Leonardo sono passati al setaggio. La deroga non sfugge, è formidabile. Ricordiamo che droga. Fortunatamente abbiamo cani dal olfatto molto fine. Ricordiamolo, i hashish nascosti addirittura nelle campane del vetro con una cordicella. Sono delinquenti o no? Poi
quando vanno in galera reclamano perché le galere non sono ospitabili. Ma chi vi ha detto d'andare in galera? Chi vi ha detto di delinquere, delinquenti? Allora, trovato ieri il patteggiamento, aveva travolto in via Rio Maggiore, mentre attraversava sulle strisce un pedone. L'automobilista ha patteggiato e ieri è stato il processo. Mentre invece Piazza della Pace, pace non ce n'è, nel modo più assoluto, Piazza della Guerra, io da sempre così l'ho chiamata. Scappa con un chilo di droga nello zaino, è stato fermato ieri dalla nostra polizia, un 31enne è stato arrestato. Cittadella, 13enne che cade con la bicicletta da cross, è gravissimo purtroppo. Il magazzino si è procurato logicamente subito il traino per andare in villeggiatura. Un fatto eclatante, trovato appunto in un magazzino una bicicletta che è servita per vari colpi e per lo spaccio di droga. Una notizia che mi ha sconvolto da 6 anni a questa parte. Sono stati chiusi a Parma città 81 bar. Nel giro di 6 anni sono dati allarmanti. In provincia, addio a 197 esercizi. Ricordiamolo, le associazioni, rischiamo la desertificazione, e davvero ormai diventano i centri delle città grandi deserti. Il ladro lascia, ladro coglione, lascia la firma. Siamo a Mezzani, Sorbolo, un 28enne è stato subito preso, pizzicato. Fondamentale le indagini dei meravigliosi ROS di Parma, di Parma. Ed abbiamo invece a Roccabianca indagini dei carabinieri, ieri hanno rubato nelle poste, hanno svuotato la cassaforte della posta di Roccabianca. I ladri hanno forato la parete, aperto la cassaforte ed hanno rubato tutto quello che c'era da rubare all'interno della cassaforte. Ed abbiamo la sagra di San Donnino, la grande kermesse, kermesse di Firenze, la grande festa per fidentini e non. 10 giorni in cui il centro storico si trasforma in un palcoscenico di gusto, spettacolo, cultura, tradizioni. Perciò Fidenza comincia la grande festa. Ed abbiamo invece un qualcosa per Salso Maggiore, ripeto, gli abitanti si stanno
lamentando per le strade che sono veramente ormai un colabrodo. Perciò vedremo se con i soldi del PNRR si riuscirà anche a rattoppare qualche via, perché è la lagnanza di tutti. Come sono i nati oggi? Avremo intanto il 3 ottobre San Gerardo, Sant'Edmondo e San Candido. I nati oggi sono estremamente abili nel cogliere ogni tentazione sociale che poi sviluppano intorno a loro. Non si limitano a seguire la moda, ma spesso essi stessi la creano. Amano sentirsi aggiornati in ogni settore e in altri settori dove possono emergere sono considerati senso delle tradizioni. Sono individui molto eclettici che non amano essere nominati spesso e volentieri nelle cause dei difetti degli altri. Amano trovarsi al centro dell'attenzione, spesso sentono il desiderio di imporsi personalmente nella vita dei familiari o del gruppo sociale. Mettere su famiglia potrebbe anche non rientrare nei loro obiettivi, ma ciascuno sa scegliere in un modo giusto quello che faranno da grandi. I pregi sono molto aggiornati in tutto, intensi in tutto quello che fanno, i difetti esibizionista e pretenzioso, non solo per lui ma anche per gli altri. Come sarà il tempo oggi? Avremo un tempo stabile con prevalenza di cielo poco nuvoloso, con zero termico 12 gradi le minime e 26 le massime, venti deboli, e domani avremo cielo poco o parzialmente nuvoloso con temperature più 11 più 26 le massime, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE, all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti il buon fine settimana.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Bob Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

mattina, quando le dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare.

Appena fui al mondo mi ritrovai in un grattacielo più alto che mai, e poi per istinto o quello che fu mi misi in fila.

giorno vedi entrar lei, quel suo sorriso io mi innamorai, salire fino in cima con me vorrà, legati insieme con due anelli e un destino metà, e ancora oggi io continuo a star su, i piani che ho salito non li conto.

Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

se in questa vita ognuno riesce ad odiarsi e mai nessuno mai impara ad amare e tanto meno poi